0: ai go le tswa nnete bo se di doctor wa raba go nonne ai ke mo go tla papa
1: dentist face.